nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.